0: mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacchidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

0: sa vicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va.
1: Che baci con la notte.
0: Sono un duro ma facile le cotte.